Questo petto sento ma gioia e dolcezza infinita per un nuovo desio che se per altro amante tu volcesti a me le piante, io puro ti dico addio. Benedetto il giorno e l'ora.

far l'amor con questo e quel che no, perciò mi dai martello. Ma lieto e contento godo il paradiso raccolto in un bel viso.